ina mutanen garin Dambazangani ina amfani da wannan dama na jajanta muku saboda wani aiki da aka zo aka yi na duburudo wani aiki da aka zo aka yi da mu lokacin da muna tare muna ba su shawara su taimaka su fito da mutanen karkara su daina zama a gida idan an yi ruwan sama aka daimo mu

0: Quando hai finito con me?
1: Sì, però, ovviamente, io non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non sono una vita, non

FM Rahma Radio kuke ci gaba da sauraro inda aka kasance tare da shirin daurorin musulunci da fatan masu sauraro za su tara a rana ita wato sati mai zuwa da misalin karfe 7 muna tafi da wani sabon shirin na daurorin musulunci agogon mu ke nuni da karfe 7:27 da misalin karfe 7:30 za mu leka sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan gidan Radio Rahma farin cikin al'umma domin kawo muku labarai da rahotanni da fatan masu sauraro za su ci gaba da kasancewa tare da mu.